nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io a nottuno, vengo anch'io a nottuno, vengo anch'io a nottuno. Ma perché? Perché no?

0: anch'io.
1: No, tu no.
0: Con la bella sotto braccio parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no,

Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Ma l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora